Wunde, Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Wunde, Kai. Von den Slack.